0: 121 Buffalo.
1: 120, go ahead.
0: Robert, 534.
2: One checking status.
0: 34.
2: 10-4, 670 checking status.
3: 670.
2: 10-4, 746 checking status.
3: Really?
2: 10-4, 755 checking status.
3: 10-8.